Atileka vatsasatang jivatu. Atileka vatsasatang jivatu. Atireka vatsasatang jivatu. Tikhayuko hotu aroko hotu. Tikhayuko hotu aroko hotu. Sukhito hotu paramentha maharaja saparama rajini. Siddhi kichang siddhi kamang siddhi lapo chayonichang. Paramentha maharaja varatsa paramarajiniya saha bhavatu.